Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

You got the chips, chips, chips. Daddy booty boom, chi boom, chi boom boom. Daddy booty boom, chi boom, chi boom boom. Daddy booty boom. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. E via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

fuel to gather chips, chips, chips. Daddy boo dee boom, chee boom, chee boom boom. Daddy boo dee boom, chee boom, chee boom boom. Daddy boo dee boom. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.